0: Abia! Abanaba! Jasper!
1: Eke machine!
0: Onye chesi! Anamano! Odmod! Omu kabana mwropo!